Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: I mitici ragazzi della FAE, in Via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

qua, ciao a tutti, non riuscivo a trovare la testa, ecco, l'ho trovata, perciò posso partire con tranquillità. Un saluto a tutti, un buongiorno, buona domenica, anche oggi si parlerà di caldo, di caldo intollerabile anche ieri, a parte qualche grado in meno, ma anche ieri, insomma, da boccheggiare. Abbiamo l'appuntamento domenicale con le vostre richieste, abbiamo già alcune richieste fatte con gli SMS, il modo migliore. Abbiamo le richieste con eventualmente le due segreterie telefoniche, perciò fate i vostri fate le vostre proposte musicali che cercherò in tutti i modi di esaudirle. Abbiamo anche i vari giochetti che si sprecheranno nel corso della mattinata, anche se in versione domenicale, come ben sapete, siamo nella settimana di Ferragosto. Moglie mia, non ti conosco. Un assalto completo ieri pomeriggio. Ero sulla via Emilia a Fidenza, lì nella zona davanti alla Metano, via Emilia, lì dalla Metano, e ho visto il popò di macchine che c'erano parcheggiate dalla piscina. Mamma mia, è tutte al sole battente. Pensate, tante ore al sole quelle macchine, poverette. Abbiamo, insomma, il rifugio Peccatoribus per tutti. Abbiamo Gialanna che prima di andare a servire la messa ha dato la sua benedizione. Sentiremo poi qual è la benedizione, quella di ieri, poi del bambino col seggiolone che ha la tazzona in mano della colazione. È stato il massimo, Anna, ma in due vette che terra. In due vette a cater, ma invece sono proprio preso in scacco dalla Erika, che veramente non riesco a trovare. Vedremo, io tento sempre il tutto per tutto, ma stamattina non ho domande da fare a Erika, poi eventualmente passerò quella delle 10 alla prochaine fois, si direbbe a Cansussière, alla

ma veramente tanta soddisfazione aver trovato quelle poche note iniziali, intanto aver trovato un brano famoso in tutta Italia, bellissimo, per gli intenditori di musica, un brano non certo quello della Mina, il più brutto brano mai sentito in vita mia, della Mina, me l'ha detto la Netta, ma dove li va a trovare non lo so, abbiamo questo famoso, bello per logicamente coloro che hanno un palato raffinato musicalmente parlando, perché palati raffinati insomma non tutti li hanno, non c'è raffinatezza nella musica, la musica è un qualcosa di stupendo, sublime, che fa sognare, che fa andare avanti con la mente, con la memoria. Sentiamo qual è questo brano, eccolo qua. Ecco, vedremo oggi invece, stamattina, già stamattina, il rumore come lo vede, sapete tutti gli aiuti, non c'è bisogno che faccia la carrellata di aiuti che vi ho da sempre dato, e saranno sempre quelli gli aiuti provvidenziali che vi dirò per farvi arrivare, credetemi, più velocemente possibile, però quelli della fantasia non ce la mettono, l'Anna non capisce invece gli aiuti e il gioco dura e incuriosisce tutti coloro anche che non giocano, che però mi chiedono per strada: ha indovinato il rumore, hanno indovinato il disco quiz, ascoltiamo insomma il rumore in questo caso, e poi sentiremo la versione orecchiale, non orchione, orecchiale della nostra Anna, perché mi sembra di averla già sentita. Sentite?

per Fidenza, disco quiz, rumore, tre premi e 50 punti. Tre premi e 50 punti. Abbiamo invece, eccolo, abbandoniamo l'estrazione del numeri dall'otto, quello avvenuto ieri sera, che Diletta con tanta tanta precisione e bravura mi ha dato, è il 55. Primo estratto sulla ruota di Milano, 55. Vedo nessun vincitore all'orizzonte, perciò non mi rimane che andare a programmare tutto per il nostro notiziario. È il primo notiziario della mattinata, con tante notizie. Lo sentirete, notizie che magari qualcuno ha già in memoria, ma per altri sono novità assolute.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico.

A quattro zampe, Impa Adozioni, è dell'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, è la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, è la natura, la buona cucina, è la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare,
abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

Andiamo immediatamente con la baita. La baita, tutti lo sapete, è il locale dove il fresco è in omaggio, dove si mangia bene, dove potete prenotare anche per Ferragosto. Passate alla baita, il vostro Ferragosto 16, il fresco, fresco, fresco, in omaggio. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo invece, cerco urgentemente un gattina. Abbiamo a disposizione un gattino che ha circa un anno. La sua padroncina meravigliosa è dovuta partire per il suo Marocco, perciò ha dovuto abbandonare questo gatto meraviglioso che è sulle mie pagine Facebook. Contattate chi vuole adottarlo, Chiara Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo con i suoi fratelli, sono già stati adottati, a un mese, lo ripeto, è bellissimo, anche lui sulla mia pagina Facebook. Contattate il 34 Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamoci pure che Calicantus oggi è così, tutta estate sarà chiuso oggi pomeriggio per riposo, per, ripeto, alla domenica pomeriggio col sole battente, non una persona, anche ieri eravamo in poche a girare, però due coglioni in bicicletta li ho visti, alle 4, due coglioni in bicicletta li ho visti. Veniamo invece a Calicantus, piante, fiori, per avere il meglio, che il, diciamo il fresco, mazzi di fresco, veramente fresco, li ha solo Calicantus Composizioni. Potete prenotare da Calicantus il vostro matrimonio, la vostra cerimonia di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed logicamente passiamo immediatamente al pensierino del giorno, sempre molto bello. L'educazione apre tutte le porte, la prepotenza li chiude.

0: mamma mia, sentiamo da Dio, benissimo, hai dato una spolveratina all'antenna, perciò tutto bene.
1: Oggi c'è l'etere limpido.
0: Limpido, sì, bello, bello, bello, bello.
1: Caldo, ma limpido.
0: Caldo, ma ieri ho visto un mare di macchine lì dalla Pisci parcheggiate.
1: Mamma, dove vanno?
0: Un mare, pensa a stare quelle macchine lì, magari c'è chi è andato dal mattino.
1: Sì, perché ci stanno tanti, stanno tutto il giorno anche là a mangiare, poi c'è il bar, quindi
0: passano un giorno in piscina,
1: approfittano e stanno lì fino a
0: quante macchine.
1: Sì, e poi è vero, lì non ci sono tanti alberi.
0: Non è mia proprio,
1: sono solo nel viale.
0: Qui sono in mezzo agli alberi, la natura, però sì.
1: Altrimenti li devi mettere in quei viali che ci arrivano lì intorno, nel passo della fiera, però.
0: Esatto.
1: Quei platanoni
0: enormi.
1: Però dentro è vero, non c'è niente lì dove c'è la il parcheggio, sì, lì dove c'è la guardia di finanza.
0: Esatto, dove hanno fatto una nuova caserma della finanza, proprio anche la povera finanza l'ha messa
1: sulle battenti,
0: i gammi ha misto un barlo sopra la caserma.
1: No, che mia, comunque sì, è vero, questi qui magari vengono fuori dalla piscina già dopo cotti, poi anche la macchina.
0: No, ti dico che ormai la Donatella non fa più da mangiare, perché andiamo a grottare nella gerra, ci sono già i gamberetti cotti, sono già pronti per mangiare.
1: Come quel video con la gallina che apre e viene affumicata già allo spiedo. Fa morire d'angoscia.
0: Sì, ormai sì, i post in tale senso si sprecano.
1: Come la pannocchia che suona è già tutta a popcorn. No, ma sì, in effetti è vero, con 40 gradi. Cioè, no, il problema è che poi hanno detto ancora fino a 15. Cioè,
0: dura.
1: Prima sembrava, invece no. Boh, vabbè. E niente, dai, arriveranno anche i
0: ascolta, sai perché? Non hanno interessato l'uomo adatto, Trump, che può tutto. Solo Trump può.
1: Sì. È vero. Ma niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, Parma, c'è un'intervista mega del direttore che ha fatto a Massimo Fabi, assessore regionale della sanità. Parla di ospedale, di liste, di attesa, di progetti, insomma, ci sono tutte le novità. Quindi una grande intervista.
0: Ecco, Silvana, sì. Ti fermo, scusami se mi intrufolo. Parlando di sanità, si parla appunto di liste d'attesa enormi. Pensa a te che ieri mattina, non ti dico il nome, un mio vicino, conoscente, aveva un appuntamento all'ospedale di Vaio alle 8:30. Pensa a te che l'han chiamato alle 8 perché non c'era nessuno. Non hanno tempo adesso, devono andare in ferie ad ammalarsi, perché noi invadiamo la sanità quando abbiamo tempo di ascoltare qualche dolore. No, ma poi ci sono le cose gravi, per l'amor di Dio. Però le futilità vanno lasciate. Ecco perché hanno bypassato anche i pronti soccorso.
1: Andarla
0: perché uno ha un callo non si può.
1: No, ma infatti, io ad esempio l'altro ieri mi si è scollata la suola di una scarpa, sotto è rimasta vuota, sarà stelchedda anche a culo, ormai diamo una colpa. Ho appoggiato il piede sotto, era vuota, sono caduta, quindi non mi sono fatta male, però avevo proprio le ginocchia livide, gonfie.
0: E uno va al pronto soccorso.
1: Il mio fratello mi dice, no, adesso ti porto, ma no, gli ho detto, cosa vuoi portarmi?
0: No,
1: mi sono fratturata niente, ci metto sul ghiaccio, punto e basta. Ho detto, ma perché devo stare là? Una giornata intera.
0: Cioè, io faccio il tutto, fai da te, faccio male, ma fai da te.
1: Ma no, ma muovevo tutto, se non si piegavano e tutto quanto, insomma, quindi è ovvio, se cadi che batti il ginocchio, cavolo, che si gonfia, no? Quindi, e ho detto, no, lasciamo stare, andare là un giorno, poi aspettare, andare a intasare.
0: Un giorno, ci vuole un giorno, perché sei in bollino verde, vuole un giorno.
1: Ma per l'amor di Dio, no, lascia per stare. Anche la scarpa, una roba fantoziana. Vabbè.
0: Ma ascolta, tu dirai, Conti Nabala, la settimana scorsa ho portato lì al centro commerciale a Fidenza Brasalso, anche me la stessa cosa, una suola di gomma mi si è staccata, io non sono caduto, perché mi sono sentito che faceva da lingua, scarpe nuove, nuove
1: fiamme. Sì, ma anche queste qui non erano vecchie, boh, ma si vede che non lo so, o si allentano davvero la gomma col caldo, boh, non lo so. Vabbè, insomma, comunque dai, non ci siamo fatti male. Poi c'è la denuncia di Vignali e di Fiassa per quanto riguarda le guardie mediche, perché dicono che c'è carenza, insomma, in tutta la provincia, quindi anche questi qui poveretti devono prendere dappertutto, quando li chiamano è ovvio che se c'è un'emergenza da una parte, come qui anche a Fidenza, poi non riescono ad andare da un'altra. Quindi. E poi c'è stata la Polizia di Stato che ha fatto una grande task force di controlli. Sono state controllate 1000 persone, di cui 300 stranieri, 150 mezzi, 5 esercizi commerciali e praticamente alla fine sono state denunciate 5 persone per accettazione, poi furti, immigrazione clandestina e poi è stato sequestrato anche un certo quantitativo al parco ducale. Sono via libera i fondi poi per la ristrutturazione del Museo del Mondo Piccolo, che ricordiamo insomma di Guareschi, quindi questa qui è una bella notizia. E poi c'è stata una lite stradale e qui addirittura un parmigiano, padre e il figlio, è successo in quel di Piacenza questo, e questo padre e figlio parmigiani insomma sono venuti così a una lite lungo la strada con un motociclista e sembrava finita lì. Poi succede che questo qui invece li rincorre fin sotto casa, ha chiesto i rinforzi, insomma li ha beccati e poi li ha cominciati a colpire a sprangati, a martellati, insomma veramente si vede che il caldo ormai fa dei brutti scherzi. E sta di fatto che poi questo padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso, però per fortuna non hanno riportato gravi politraumi, quindi insomma poi per fortuna non è sfociato insomma in una tragedia, anche questo qui per degli insulti stradali, insomma, quindi ormai siamo veramente all'estremo. E per quanto riguarda poi invece c'è stato nella provincia un tamponamento sulla strada provinciale di Bardi, 3 mezzi sono venuti a collisione, si sono registrati 4 feriti, una donna grave è stata portata con lei di soccorso all'ospedale maggiore di Parma. Poi a Busseto invece c'è stato un incendio in un forno in via Ziglioli, il forno vicino storico, e qui pare che sia partito da un cortocircuito. Sul posto squadre di vigili del fuoco, il proprietario è stato portato al pronto soccorso perché ha riportato una lieve intossicazione da fumo, ma niente di grave. Sempre per quanto riguarda la Bassi, invece un blackout aereo a Polesine e Zibello, perché sembra che un mezzo agricolo abbia tranciato un palo della luce, quindi insomma è scattato questo blackout e la gente è rimasta senza luce e quindi ovviamente anche i condizionatori perché sono alimentati a luce. E, per quanto riguarda invece Salso, c'è stato un passo avanti per ottenere i fondi per i lavori che dovrebbero interessare via Valentini. Per quanto riguarda invece Fidenza, ci sono 2 auto nuove arrivate in dotazione al corpo della polizia locale, sono 2 Toyota Yaris ibride, 40.000 euro oltre, e serviranno una per il pronto intervento e l'altra invece per i servizi amministrativi. Quindi insomma un potenziamento del parco auto dei vigili. Poi c'è Aiello che interviene invece sulla faccenda degli hub urbani, lui commenta le risorse, il finanziamento di 560.000 euro per rivitalizzare il centro storico, gli esercizi commerciali, la sicurezza, l'illuminazione, però dice ok, ben venga, una bellissima notizia, però insomma bisogna chiarire bene e progettare bene insomma questi soldi poi a cosa serviranno appunto per tutti questi progetti, insomma dice che vanno veramente insomma chiariti e bisogna monitorare insomma questi fondi dove andranno a finire e a cosa serviranno. Ricordiamo che da domani sino a domenica le righe blu saranno gratis per tutta la settimana di Ferragosto, quindi si potrà parcheggiare nelle righe blu di tutta la città e anche saranno sospese le limitazioni nelle aree di sosta di scorario, quindi insomma un'iniziativa che ritorna ogni anno da parte dell'amministrazione comunale nella settimana di Ferragosto, anche perché il flusso veicolare diminuisce e quindi insomma un'agevolazione sia per i fidentini, per i commercianti e anche per i turisti che vengono a Fidenza. Poi c'è l'omaggio che ha fatto Ivano Sartore, il maestrone, a Guccini, ricordando quando aveva organizzato tre concerti al Teatro Magnani, e quindi erano i tempi in cui lui aveva attaccato, insomma, 10 foglietti per il concerto di Guccini. Poi gli aveva anche beccati la fissione perché, insomma, non avrebbe pagato quelle cose che si facevano, insomma, un po' così primitive. E quindi erano 3 concerti che però avevano tenuto il tutto esaurito, anche perché la gente, questi cartelli, poi la fissione, i vigili li avevano fatti staccare, ma ormai la gente lo sapeva già. E quindi erano andati ai concerti di Guccini al Teatro Magnani. Insomma, un omaggio a questo grande della musica italiana. Per oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
0: Grazie Silvana, grazie infinite. Centro storico, scontri questa notte di una trentina di ragazzi, perciò centri storici. Parliamo dei centri città a Genova, ci sono Piazza delle Erbe. E logicamente piazza del Caricamento, Pugni della Madonna, direi proprio in dialetto. Ultimo saluto invece per il marito del ministro Roccella, ricordiamolo commovente quello che ha detto il ministro. Io e Luigi andavamo ancora mano nella mano. A me mi ha toccato tantissimo quel fatto. Usare, pensate, lo smartphone come navigatore in moto può costare fino a 1000 euro di multa. Come in tanti sapranno, sono diventate la circolazione, le multe, codice della strada, cambia il catalogo, la velocità da 5 a 10 euro ogni chilometro in più che di limite che viene sorpassato. Insomma, c'è da stare attenti a Faenza, incidente sulla A14, una morto e 8 feriti, fra cui 2 bambini, esodo dalle vacanze che costa la vita a tante persone. Sentite questa. Bagnino segnala attenzione, pericolo, moto in acqua. Per i bagnanti, il conducente della moto si ferma, lo tira giù dalla torretta a sottomarina e gli dà botte da orbi. Ormai ha ragione Silvana, il caldo fa dei brutti scherzi. Logicamente il bagnino si è permesso di avvertire del pericolo, perché non si può andare con le moto vicino alla spiaggia, ha avvertito i bagnanti, attenzione, moto, dato sulla, l'ha tirato, mamma mia, guerra infinita, pensate che Putin perde un po' come Trump che aveva un 53%, adesso ha un rosicato 12% di gradimento, la stessa cosa per l'arrogante criminale di guerra Putin. Putin hanno fatto un sondaggio, ma in Russia, come ben sapete, non possono farlo a cuore aperto. Pensate che aveva un 81% di gradimento, è arrivato a un 65%. Insomma, anche i russi si sono stancati della guerra voluta dal magnaccio della guerra. Ed abbiamo Vannacci, annuncia il suo candidato come sindaco di Milano, nell'ex generale in congedo dal 22, Carmelo Burgio, perciò questo partito già il suo candidato sindaco. Per Report Bufera, per il servizio di Innocenzi sul cibo, Rannucci non ci sta e dice: vogliono delegittimarci, ma ormai è cosa saputa che vogliono togliere report perché è scomodo per maggioranze e quant'altro. Sentite questa, il figlio della principessa ereditaria della Norvegia, Mette Marit, il figlio, è in galera. È in galera e l'ha messo in galera ai domiciliari, dove c'è logicamente piscina, ogni comfort. L'avvocato della principessa e del principe ereditario della Norvegia dice: ma si sentiva solo, ma secondo voi c'è qualche normalità in giro? Ed abbiamo invece oggi San Romano, San Giovanni della Verna e San Maurillo. I nati oggi sono persone forti, hanno una lunga esperienza e vedono sempre la luce alla fine del tunnel, perciò dipende da loro quello che fanno, pur amando il ruolo di capo combattente. Spesso si limitano a prendere ordini anche dagli altri, sanno dare buoni consigli a chi gli è vicino, sanno anche come convincere le persone a compiere buone azioni e buone scelte. Spesso studiano il cammino personalmente per non avere sorprese. Di solito individuano la strada giusta e cruciale da seguire per loro e per gli altri. È molto importante che abbiano sempre vicino un amico fedele e fidato. Devono perciò imparare a prendersi più cura della salute facendo e praticando sport di qualsiasi genere. I pregi è autorista e riflessivo, i difetti è virtuoso e molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? Domenica, tempo stabile con nubi pomeridiane in arrivo, temperature massime di nuovo in aumento, zero termico a 4500 metri con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Servizio di noleggio costo copia. Ed abbiamo Claudio, che devo farmi perdonare da Claudio. Eccolo qui, subito apriamo con Claudio.
5: Poi back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti ogni volta di Vasco Rossi. Ciao.
4: Ed eseguiamo subito gli ordini dell'amico Claudio, ogni volta.

pago i miei debiti, grazie Claudio, sempre gentilissimo. Abbiamo tre punti, logicamente i complimenti per Guccini, no, io lo ammetto, non era il mio cantante, nel modo più assoluto, infatti non ho mai ne parlavamo ieri sera con Donatella, anche lei ha detto io non ho mai messo un brano però che fosse acclamato e risaputo, però non può essere il gusto di tutti. E anche Celentano ha voluto dire, spendere una parola su Francesco Guccini dicendo anch'io ho fatto una sua canzone, ho fatto, sapete dirmi il titolo della canzone fatta, cantate il testo, era di Guccini, di Celentano che ha lanciato Celentano?

0: 3 punti, ecco, arriva a 20 secondi, 20 secondi, 20, pronto?
1: Vite,
0: 20 secondi, siamo fuori tempo, è un brano insomma che non ha avuto successo, io non ho mai sentito nel modo più assoluto Vite, grazie Silvana ed andiamo con il nostro appuntamento, brano che ho sentito, leggo Vite, il testo è di, infatti anche Celentano ha detto bravissimo cantautore, eccezionale, meraviglioso, stupendo, anch'io ho fatto una canzone con il suo testo che appunto poi sono andato a vedere, Vite. Ed anch'io non lo sapevo, è mai sentita quella canzone. Abbiamo un saluto a tutti, buona domenica a tutti, allo staff, agli ascoltatori, un caro saluto a Roberto Boerio di Ivrea, ciao Roby, un abbraccio forte a Mirella, gentilissima, e alla mia cucciolotta con SOS, che questa conosco molto bene, siamo nel 1975, sono gli ABBA, immancabili ABBA.

0: Abbiamo il prossimo brano capolavori, sono veri capolavori. Il brano che logicamente richiede l'amico Angelo di Piacenza lo dedica alla Robertone di Ivrea. Ed è souvenir, vale 2 punti chi canta souvenir. Eccolo qui, ci siamo dentro, 12 secondi. E come? Sì.
1: Mattia Bazar?
0: No, o Santa Rosa, c'è anche dai Mattia Bazar? Non lo
1: No,
0: so.
1: mi sembrava.
0: Non lo so, ci guardo. Angelo mi richiede souvenir dei Santa Rosa. Santa Rosa Souvenir, che è poi un revival dei Sam, molto bello. Fra l'altro, sentiamo, non so se c'è anche dei.

due punti li diamo a Silvana per souvenir, quello richiesto da Angelo, souvenir dei Santa Rosa, il classicissimo. Ma c'è un altro souvenir, e adesso lo ricordo, poi sono andato a vedere, dei Mattia Bazar, perciò nulla di sta, perciò non specificando che era cantante, logicamente tutte e due i souvenir vanno bene. 25-26 per Silvana, ed abbiamo poi c'è il dialetto, un brano, una domanda molto facile, molto molto facile, perciò chi intanto abbiamo anche altre cose da dire da Milano. Pietro, hai sentito la mia ieri, perché ho finito fuori tempo come sempre. Facciamo qui non c'è ombra di sbaglio. Chi ha lanciato la canzone originale di A

0: 20. Stavolta non c'è ombra di dubbio, non ho parlato di una cover. A chi? E abbiamo la versione originale di Timmy Yuko. E poi Fausto Leali l'ha lanciata in un modo perfetto in italiano, ma come logicamente cover. Andiamo un attimo con la pubblicità, poi ci mettiamo a parlare il dialetto. Dialetto per diletto, non per diletta. Dialetto per diletto.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terra.

0: fe, pellet e a legna. Arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Allora, dialetto per diletto, guardiamo se riuscite ad indovinare la parola molto facile. C'è perso. Ieri abbiamo fatto prenderle, essere picchiati, eccetera, eccetera. Come diciamo in vernacolo, quando vediamo un locale simpaticamente, scherzosamente, in dialetto per diletto, come diciamo in vernacolo quando in un locale c'è poche persone? Loro ci sono sempre. E stringendoti la vita, d'amore ti parlerò. Eccolo qua, un punto, regalo, un punto, chissà il dialetto.
1: Ma che trega?
0: Ne ho quattro, che qua targate. A Fidenza dicono tre, si vede che c'è meno, che qua targate. Diciamo un punto per Silvana, proprio Silvana qui, io ho sempre sentito che qua targate, a Fidenza si vede sono tre i gatti, abbiamo sei per Silvana, abbiamo sempre Silvana che dedica a Claudio alias Claudienne, metto via i foglietti, se no faccio un po' di casino. Eccolo qua. Richiedo per Claudio, contro dedica, Serenata di Serena Brancale. Perciò per Claudio da Silvana.

0: Ed abbiamo l'Anna, prima che mi dimentichi, però è facile che dimentichi.
1: Buongiorno Vittorio
0: Ciao,
1: e buona
0: no,
1: domenica.
0: mi
1: Oggi
0: interessa.
1: chiudiamo con il rumore. Ti dico che hai il gatto delle sedie dove sei seduto, girevoli o stabile, hai il gatto che chiudi per fermarla. Va bene, se lo senti subito va bene, se no dopo a me.
0: Gancio della sedia per fermare, sarà la sedia girevole, forse, non lo so. Pensate che fantasia, con tutti gli aiuti che ho dato, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Andiamo, comunque, non è una sedia nel modo più assoluto, non è un gancio girevole nel modo più assoluto, niente. Come non detto, mentre invece andiamo, che fantasia, mamma mia. Andiamo con la prossima domanda che dovrebbero saper rispondere. Coloro che giocano, giocano, giocano, giocano d'azzardo o non d'azzardo. Come viene chiamato nel gioco d'azzardo quel modo, come viene definito quel modo di progressivo della puntata posta perduta. Allora, come viene definito il raddoppio progressivo della posta in gioco? No, non chiedetelo a me. Assolutamente non saprei rispondere. Non chiedetelo a me nel modo più assoluto. Il martingala. Io non lo sapevo, nel modo più assoluto c'erano 3 punti a disposizione ed andiamo con Marisa. Marisa della Verbania, Marisa del Lago Maggiore, Marisa che ricorda la nostra meravigliosa Nanda di Vocation ora a Tabiano con Dancing Chick Chick. Il grande Frank Sinatra. Vai!

Marisa Verbagna, ciao Marisa, grazie per questa canzone bellissima. È bella, mi muove sempre il sangue quando la sento. È bella, sarà perché adoro logicamente Sinatra. Ed andiamo con ecco, a proposito, cosa significa Chico Chico in inglese? Dancing Chaka Chin. Venti. Guancia Loggia. Quando metto questa canzone più volte faccio questo quiz. Guancia a guancia. Guancia a guancia. Ed abbiamo Mirella di Tabiano che richiede... ancora un po' il brano di Fred Bongusto, sottotitolo Consentimento.

0: domanda, questa è bella, era il seguito di un'altra bella canzone di Fred Longusto, ma bella, bella, bella. Andiamo con una domanda, avevo già preparato il brano per il quiz, quello di Fortuna, ma facciamo una domanda molto molto bella. Sapete dirmi, attenzione, chi è stato il personaggio che simbolicamente inventato il paracadute, anche se rudimentale, non concepito come diciamo sicurezza come il paracadute di adesso, che ha salvato tante vite umane. Per me, insieme all'elicottero, sono le due cose che hanno salvato. Eccolo qui, bravo, un punto, pronto?
1: Leonardo da Vinci.
0: Leonardo, è lui, simbolicamente, pensate, si dice che si sia buttato da un paio di metri, e ce l'ha fatta, insomma, un po' come i fratelli White per il volo lì nella Louisiana del Nord, in North Virginia, che hanno inventato il volo. È bastato 6 metri, hanno inventato un punto, che ne ha 27. Ed andiamo con un'altra canzone. L'amico Franco Lippini, cui mando un saluto, grandissimo Franco, grandissimo, che richiede una canzone di Massimo Ranieri, è una canzone molto bella, richiede una canzone molto bella di Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Franco, saluti a te e a Enrico.

0: canzoni belle rimangono col tempo, Franco? Franco, guarda, ciao Francone, ciao Franco, un saluto a Enrico. Bella questa canzone, bella, sempre bella, piacevole da ascoltare. Allora, amico, no, una domanda, prima ancora facciamo la domanda per voi del sabato, anche oggi 4 premi e 30 punti per voi, non del sabato, attenzione, non mi ricordo più il numero che ho battezzato, eccolo qui. Adesso mi ricordo, ho preso il foglio, poi c'è un ultimo brano che è per Diletta, poi stop alle vostre richieste, stop completamente alle vostre richieste per termine del programma. Sapete dirmi un numero, faccio sempre una caccia al numero per darvi la possibilità di vincere il premio in palio, 4 premi oggi ancora e 30 punti, 5 punti per voi non del sabato, un numero che va dall'1 compreso al 15 compreso. Un numero che va dal 1 compreso al 15 compreso. Cinque, quattro, tutte e due, sì?
1: Quattro
0: per Silvana. Pronto? Sì? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: 10.
0: Prima non si sentiva nulla. 4 e 10. 5. 4. 3. 2. 1. 3. Andiamo col Petai.
2: Il numero battezzato
0: è
2: battezzato.
0: No, ve lo faccio soffrire. Senti, tiro su e giù lo slider,
2: Il numero battezzato è il 6. Il numero battezzato è il 6. Il numero battezzato è il 6.
0: E lo slider lasciamolo fermo. Ed andiamo con poi l'ultimo brano per Diletta, però prima vado a carellare un attimo di pubblicità.
3: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
4: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
3: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
3: Dona ora, grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Allora, ultimo brano è per Diletta, Diletta che richiede Impossible, questa canzone. Intanto ringrazio, anche sto leggendo il cellulare, Pietro che per gli ABBA ringrazia. Ciao Pietro, grazie di tutto, grazie a te, sempre cordialissimo, gentilissimo. Mi puoi mettere Impossibile cantata da? Allora, Impossible, questa canzone per Diletta Calicanthus Piante e Fiori. Ricordiamo, oggi pomeriggio giustamente chiuso per estate infuocata.

con il rumore, con le idee di Anna, arriveremo anche al quarto millennio. Penso che con gli aiuti proprio non li recepisce, ma non è che parli dietro all'Anna perché magari è ammessa, questo lo dico anche alla presente, Anna, proprio i miei aiuti non ti servono a nulla, poco male, meglio, tiro così, quarto millennio saremo qui ancora a dibattere, grazie per quelle belle parole, grazie a Pietro, grazie alla Nella, grazie a tutti voi che state ascoltando, però prima vorrei andare a interrogare l'amica Enrica e voi Fidentini, anche l'amica Diletta, guardiamo qual è

Allora, dove si trova il Museo dei Fossili a Fidenza? Dove si trova, Silvana, il Museo dei Fossili a Salso?

0: ricca sgarbusa mia. Eccolo qui, sgarbusa mia, lo dite?
1: Non è fanni con me.
0: Brava. No, no, non ha... Brava, brava, brava. Era al Palazzo dei Congressi. Brava. Brava. Io... Quando c'è da lodare le persone, li lodo a sena aperta, non sminuisco. No, no, bravissima, perché si è trasferito da pochi anni nella casa sequestrata alla mafia, quella ignobile mafia. Prima era al Palazzo dei Congressi, il Museo dei... Brava! Enrica, pensavo di farti inciampare, non sono inciampato io. Brava! E a Fidenza? Oh, Diletta, non sai dov'è il Museo dei Fossili? Era una domanda specifica per Fidenza,

al Palazzo ex Orsoline. Anche qui lo sapevo, sapevo anche quella di Fidenza, di Letta, non lo sai che il del Museo dei Fossili è lì. Vedi la mia testa pietrificata con tanti secoli fa. Vado con l'oroscopo e poi ci sentiamo, se nulla succede, alle 12.40, sperando di avere ancora risposte da commentare che fa Anna per il rumore, che si è accanita su questo rumore, che però assolutamente non ha capito gli aiuti.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete non deve pensare sempre e solo a se stesso. Una buona carica d'energia manda oggi il Toro avanti. Senza soste ed assai fertile l'attività dei Gemelli. Il Cancro che lavora può contare su un premio. Il Leone fa un ingresso trionfale in un nuovo ambiente. Le Vergini tendono ad essere nervose perché non stanno troppo bene. In amore, difficoltà di adattamento per la Bilancia. Allo Scorpione manca qualcosa di importante per sentirsi felice. Il Sagittario si dimostra oggi ottuso nei confronti altrui. Il Capricorno può avere denaro senza fatica. Gli Acquari avranno oggi un fascino speciale. I Pesci soffrono di mal d'amore.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Chiama!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
5: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno

meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente.

la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

Dunque, andiamo immediatamente con la baita. La baita, tutti lo sapete, è il locale dove il fresco è in omaggio, dove si mangia bene, dove potete prenotare anche per Ferragosto. Passate alla baita, il vostro Ferragosto 16, è il fresco, fresco, fresco, in omaggio. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo invece, cerco urgentemente un gattina. No, cerco, abbiamo a disposizione un gattino che ha circa un anno, la sua padroncina meravigliosa è dovuta partire per il suo Marocco, perciò ha dovuto abbandonare questo gatto meraviglioso che è sulle mie pagine Facebook. Contattate chi vuole adottarlo, Chiara Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media pastore tedesco, rimasto solo con i suoi fratelli, sono già stati adottati a un mese, lo ripeto, è bellissimo anche lui sulla mia pagina Facebook. Contattate il 34 Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamoci pure che Calicantus oggi è così, tutta estate sarà chiuso, oggi pomeriggio, per riposo, per, ripeto, alla domenica pomeriggio col sole battente, non una persona, anche ieri eravamo in poche a girare, però due coglioni in bicicletta li ho visti, alle 4, due coglioni in bicicletta li ho visti. Veniamo invece a Calicantus, piante, fiori, per avere il meglio, che il, diciamo il fresco, mazzi di fresco, veramente fresco, li ha solo Calicantus Composizioni. Potete prenotare da Calicantus il vostro matrimonio, la vostra cerimonia di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed logicamente passiamo immediatamente al pensierino del giorno, sempre molto bello. L'educazione apre tutte le porte, la prepotenza li chiude.

0: mamma mia, sentiamo da Dio, benissimo, hai dato una spolveratina all'antenna, perciò tutto bene.
1: Oggi c'è l'etere limpido.
0: Limpido, sì, sì, sì, bello, bello, bello, bello.
1: Caldo, ma limpido.
0: Caldo, ma ieri ho visto un mare di macchine lì dalla piscina parcheggiata.
1: Dove vanno?
0: Un mare, pensa a stare quelle macchine lì, magari c'è chi
1: sì.
0: È andato dal mattino.
1: Sì, perché ci stanno tanti, stanno tutto il giorno anche là a mangiare, poi c'è il bar, quindi
0: passano un giorno in piscina,
1: approfittano e stanno lì fino a
0: quante macchine.
1: Sì, sì, e poi è vero, lì non ci sono tanti alberi.
0: Non è mia, proprio.
1: Sono solo nel viale.
0: Qui sono in mezzo agli alberi, la natura, però.
1: Altrimenti li devi mettere in quei viali che ci arrivano lì intorno, nel caso della
0: sì,
1: sera, però.
0: Esatto.
1: Quei platanoni
0: enormi.
1: Però dentro è vero, non c'è niente dove c'è la. Il parcheggio lì dove c'è la guardia di finanza.
0: Esatto, dove hanno fatto una nuova caserma della finanza, proprio anche la povera finanza l'ha messa.
1: Sono le battenti,
0: I gammi ha misto un barlo sopra la caserma.
1: No, gammi. Comunque, sì, è vero, questi qui magari vengono fuori dalla piscina già dopo cotti, poi anche la macchina.
0: Ti dico che ormai la Donatella non fa più da mangiare, perché andiamo a grottare nella gerra, ci sono anche già i gamberetti cotti, sono già pronti per mangiare.
1: Come quel video con la gallina che apre e viene affumicata già allo spiedo. Che fa morire d'angoscia.
0: Sì, ormai sì, i post in tale senso si sprecano.
1: Come la pannocchia che suona, è già tutta a popcorn. No, ma sì, in effetti è vero, con 40 gradi. Cioè, no, il problema è che poi hanno detto ancora fino a 15.
0: Dura.
1: Prima sembrava, invece no. Vabbè. E niente, dai, arriveranno
0: Ascolta, sai perché? Non hanno interessato l'uomo adatto, Trump, che può tutto, solo Trump può.
1: È vero. Niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, Fama, c'è un'intervista mega del direttore che ha fatto a Massimo Fabi, assessore regionale della sanità. Parla di ospedale, di liste, di attesa, di progetti, insomma, ci sono tutte le novità. Quindi una grande intervista.
0: Silvana, sì. Ti fermo, scusami se mi intrufolo. Parlando di sanità, si parla appunto di liste d'attesa enormi. Pensa a te che ieri mattina, non ti dico il nome, un mio vicino, conoscente, aveva un appuntamento all'ospedale di Vaio alle 8:30. Pensa a te che l'han chiamato alle 8 perché non c'era nessuno. Non hanno tempo adesso, devono andare fuori ad ammalarsi, perché noi invadiamo la sanità quando abbiamo tempo di ascoltare qualche dolore. No, ma poi ci sono le cose gravi, per l'amor di Dio. Però le futilità vanno lasciate. Ecco perché hanno bypassato anche i pronti soccorsi.
1: Perché
0: uno ha un callo non si può.
1: Io ad esempio l'altro ieri mi si è scollata la suola di una scarpa, sotto è rimasta vuota, sarà stelchella anche a culo, ormai abbiamo una colpa. Ho poggiato il piede, sotto era vuota, sono caduta, quindi non mi sono fatta male, però avevo proprio le ginocchia livido, gonfio.
0: E uno va al pronto soccorso.
1: Mio fratello mi dice: no, adesso ti porto. Ma no, gli ho detto: cosa vuoi portare?
0: No,
1: mi sono fratturata niente, ci metto sul ghiaccio, punto e basta. Ho detto: ma perché devo stare là?
0: Come faccio intera. Io faccio il tutto, fai da te, faccio male, ma fai da te.
1: Ma muovevo tutto, se non si piegavano e tutto quanto, insomma, quindi è ovvio. Se cadi, che batti il ginocchio, che si gonfia, no? Quindi, e ho detto: no, lasciamo stare, andare là un giorno, poi aspettare, andare a intasare.
0: Un giorno ci vuole un giorno, perché sei in bollino verde, ci vuole un giorno.
1: No, lascia per te. Anche la scarpa, una roba fantoziana.
0: Ma ascolta, tu dirai Conti Nabala, la settimana scorsa ho portato lì al centro commerciale a Fidenza Brasalso, anche me la stessa cosa, una suola di gomma mi si è staccata, io non sono caduto perché mi sono sentito che faceva da lingua, scarpe nuove, nuove,
1: sì, ma anche queste qui non erano vecchie, boh, ma si vede che non lo so, o si allentano davvero la gomma col caldo, boh, non lo so, vabbè, insomma, comunque dai, non ci siamo fatti male. Poi c'è la denuncia di Vignali e di Fiassa per quanto riguarda le guardie mediche, perché dicono che c'è carenza, insomma, in tutta la provincia, quindi anche questi qui poveretti devono prendere dappertutto, quando li chiamano è ovvio che se c'è un'emergenza da una parte, come qui anche a Fidenza, poi non riescono ad andare da un'altra, quindi. E poi c'è stata la Polizia di Stato che ha fatto una grande task force di controlli. Sono state controllate 1000 persone, di cui 300 stranieri, 150 mezzi, 5 esercizi commerciali, e praticamente alla fine sono state denunciate 5 persone per accettazione, poi furti, immigrazione clandestina, e poi è stato sequestrato anche un certo quantitativo al Parco Ducale. Sono via libera i fondi poi per la ristrutturazione del Museo del Mondo Piccolo, che ricordiamo, insomma, di Guareschi, quindi questa qui sarà una bella notizia. E poi c'è stata una lite stradale, e qui addirittura un parmigiano, padre e il figlio, è successo in quel di Piacenza questo, e questo padre e figlio parmigiani, insomma, sono venuti così a una lite lungo la strada con un motociclista, e sembrava finita lì. Poi succede che questo qui invece li rincorre fin sotto casa, ha chiesto i rinforzi, insomma li ha beccati e poi li ha cominciati a colpire a sprangati, a martellati, insomma veramente si vede che il caldo ormai fa dei brutti scherzi, e sta di fatto che poi questo padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso, però per fortuna non hanno riportato gravi politraumi, quindi insomma poi per fortuna non è sfociati insomma in una tragedia, anche questo qui per degli insulti stradali, insomma, quindi ormai siamo veramente all'estremo. E per quanto riguarda poi invece c'è stato nella provincia un tamponamento sulla strada provinciale di Bardi, 3 mezzi sono venuti a collisione, si sono registrati 4 feriti, una donna grave è stata portata con degli soccorsi all'ospedale maggiore di Parma. Poi a Busseto invece c'è stato un incendio in un forno in via Ziglioli, il forno vicino storico, e qui pare che sia partito da un cortocircuito. Sul posto squadre di vigili del fuoco, il proprietario è stato portato al pronto soccorso perché ha riportato una lieve intossicazione da fumo, ma niente di grave. Sempre per quanto riguarda la Bassi, invece un blackout ieri a Polesine Zibello, perché sembra che un mezzo agricolo abbia tranciato un palo della luce, quindi insomma è scattato questo blackout e la gente è rimasta senza luce, e quindi ovviamente anche i condizionatori, perché sono alimentati a luce. E, per quanto riguarda invece Salso, c'è stato un passo avanti per ottenere i fondi per i lavori che dovrebbero interessare via Valentini. Per quanto riguarda invece Fidenza, ci sono 2 auto nuove arrivate in dotazione al corpo della polizia locale, sono 2 Toyota Yaris ibride, 40.000 euro oltre, e serviranno una per il pronto intervento e l'altra invece per i servizi amministrativi, quindi insomma un potenziamento del parco auto dei vigili. Poi c'è Aiello che interviene invece sulla faccenda degli hub urbani, lui commenta le risorse, il finanziamento di 560.000 euro per rivitalizzare il centro storico, gli esercizi commerciali, la sicurezza, l'illuminazione, però dice ok, ben venga, una bellissima notizia, però insomma bisogna chiarire bene e progettare bene insomma questi soldi poi a cosa serviranno appunto per tutti questi progetti, insomma dice che vanno veramente insomma chiariti, e bisogna monitorare insomma questi fondi dove andranno a finire e a cosa serviranno. Ricordiamo che da domani sino a domenica le righe blu saranno gratis per tutta la settimana di Ferragosto, quindi si potrà parcheggiare nelle righe blu di tutta la città, e anche saranno sospese le limitazioni nelle aree di sosta di scorario, quindi insomma un'iniziativa che ritorna ogni anno da parte dell'amministrazione comunale nella settimana di Ferragosto, anche perché il flusso veicolare diminuisce, e quindi insomma un'agevolazione sia per i fidentini, per i commercianti e anche per i turisti che vengono a Fidenza. Poi c'è l'omaggio che ha fatto Ivano Sartore al Maestrone, a Guccini, ricordando quando aveva organizzato tre concerti al Teatro Magnani, e quindi erano i tempi in cui lui aveva attaccato, insomma, 10 foglietti per il concerto di Guccini. Poi gli aveva anche beccati la fissione, perché insomma non avrebbe pagato quelle cose che si facevano, insomma, un po' così primitive. E quindi erano tre concerti che però avevano tenuto il tutto esaurito, anche perché la gente questi cartelli, poi la fissione, i vigili li avevano fatti staccare, ma ormai la gente lo sapeva già, e quindi erano andati ai concerti di Guccini al Teatro Magnani. Insomma, un omaggio a questo grande della musica italiana. Per oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
0: Grazie Silvana, grazie infinite. Centro storico Scontri, questa notte di una trentina di ragazzi, perciò centri storici. Parliamo dei centri città. A Genova ci sono Piazza delle Erbe e logicamente Piazza del Caricamento, Pugni della Madonna, direi proprio in dialetto. Ultimo saluto invece per il marito del ministro Roccella. Ricordiamolo, commovente quello che ha detto il ministro. Io e Luigi andavamo ancora mano nella mano. A me mi ha toccato tantissimo quel fatto, usare pensate lo smartphone come navigatore in moto può costare fino a 1000 euro di multa, come in tanti sapranno. Sono diventate la circolazione, le multe, codice della strada, cambia il catalogo, la velocità da 5 a 10 euro ogni chilometro in più che di limite che viene sorpassato. Insomma, c'è da stare attenti. A Faenza, incidente sulla A14, un morto e 8 feriti, fra cui 2 bambini, esodo dalle vacanze che costa la vita a tante persone. Sentite questa. Bagnino segnala attenzione, pericolo, moto in acqua per i bagnanti. Il conducente della moto si ferma, lo tira giù dalla torretta a Sottomarina, a Sottomarina, e gli dà botte da orbi. Ormai ha ragione Silvana, il caldo fa dei brutti scherzi. Logicamente il bagnino si è permesso di avvertire del pericolo, perché non si può andare con le moto vicino alla spiaggia. Ha avvertito i bagnanti, attenzione moto, detto sulla, l'ha tirato, mamma mia, guerra infinita. Pensate che Putin perde un po' come Trump. Trump, che aveva un 53%, adesso ha un rosicato 12% di gradimento. La stessa cosa per l'arrogante criminale di guerra Putin. Putin, hanno fatto un sondaggio, ma in Russia, come ben sapete, non possono farlo a cuore aperto. Pensate che aveva un 81% di gradimento, è arrivato a un 65%. Insomma, anche i russi si sono stancati della guerra voluta dal magnaccio della guerra. Ed abbiamo Vannacci, annuncia il suo candidato come sindaco di Milano. Nell'ex generale in congedo dal 22, Carmelo Burgio, perciò ha questo partito già il suo candidato sindaco. Per Report Bufera, per il servizio di Innocenzi sul cibo, Rannucci non ci sta e dice: vogliono delegittimarci, ma ormai è cosa saputa che vogliono togliere report perché è scomodo per maggioranze e quant'altro. Il, sentite questa, il figlio della principessa ereditaria della Norvegia, Matt Marit, il figlio, è in galera, e l'ha messo in galera ai domiciliari, dove c'è logicamente piscina, ogni comfort. Il, l'avvocato della principessa e del principe ereditario della Norvegia dice: ma si sentiva solo. Ma secondo voi c'è qualche normalità in giro? Ed abbiamo invece oggi intanto San Romano, San Giovanni della Verna e San Maurillo. I nati oggi sono persone forti, hanno una lunga esperienza e vedono sempre nella, la luce alla fine del tunnel, perciò dipende da loro quello che fanno, pur amando il ruolo di capo combattente. Spesso si limitano a prendere ordini anche dagli altri, sanno dare buoni consigli a chi gli è vicino, sanno anche come convincere le persone a compiere buone azioni e buone scelte. Spesso studiano il cammino personalmente per non avere sorprese. Di solito individuano la strada giusta e cruciale da seguire per loro e per gli altri. È molto importante che abbiano sempre vicino un amico fedele e fidato. Devono perciò imparare a prendersi più cura della salute facendo e praticando sport di qualsiasi genere. I pregi è autorista e riflessivo, i difetti è virtuoso e molto autoritario. Come sarà il tempo oggi? Domenica, tempo stabile con nubi pomeridiane in arrivo, temperature massime di nuovo in aumento, zero termico a 4500 metri con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
5: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
6: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
7: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105,
2: a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
9: Why are you keeping me at a distance?
10: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire?

0: Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: oggi con la gin. Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 9 agosto.
1: La Chiesa festeggia oggi San Romano, martire a Roma.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Romano.
1: Il significato del nome Romano è trasparente. Si tratta del soprannome imposto a tutti gli abitanti di Roma al tempo dell'impero. Quindi si tratta non solo di un nome etnico, ma anche politico, perché il cittadino romano, cioè l'abitante della capitale, aveva diritti maggiori rispetto a quelli dei paesi invasi.

0: La Germania aveva capitolato e firmato tra il 7 e l'8 maggio 1945 la resa incondizionata agli anglo-americani e ai sovietici, cosa che permise agli alleati di concentrare l'intero peso del potenziale bellico sul Giappone ormai agonizzante.
1: Già nel 1942 il Giappone aveva dovuto piegarsi come la Germania ad una strategia sostanzialmente difensiva. Ma nonostante gli ultimi successi della flotta americana, che era riuscita ad annientare gran parte della potenza navale nipponica, il Giappone continuava un'eroica resistenza.
0: Nel luglio del 1945, nel deserto del Nuovo Messico, gli scienziati e tecnici americani sperimentarono con successo la prima bomba atomica.
1: Si trattava di un'arma diversa da qualsiasi tipo di arma tradizionale fino ad allora usata nei conflitti bellici.
0: Successo a Roosevelt, morto il 12 aprile 1945, Harry Truman e il comando statunitense decisero di stroncare ogni ulteriore resistenza del Giappone e ordinarono gli atroci bombardamenti atomici di Hiroshima il 6 agosto e di Nagasaki il 9 agosto del 1945.
1: Lo stesso 9 agosto anche l'Unione Sovietica entrava in guerra contro il Giappone, ma ciò non fu determinante, dal momento che le bombe atomiche avevano già posto fine alla guerra.
0: Il 14 agosto 1945 il Giappone accettava la resa e l'atto ufficiale veniva firmato il 2 settembre 1945.
1: Si spegne il 9 agosto 1912 il poeta crepuscolare Guido Gozzano.
0: Era partito nella primavera dello stesso anno con un piccolo gruppo di amici verso l'Oriente. Il fisico, già minato dalla tubercolosi, aveva imposto al giovane poeta, ancora non riconosciuto maestro del movimento crepuscolarista, un viaggio in India, dal quale ritornerà sconfortato ed esausto. La povertà e la miseria di quel paese diedero il colpo finale al giovane prosatore piemontese, dai toni malinconici e dalla sottile ironia.
1: Savona, 9 agosto 1977. Su ordine della Procura della Repubblica viene arrestato Girolamo Bandera, sindaco democristiano di Maiano, uno dei comuni terremotati del Friuli.
0: Si tratta della prima bustarella per il Friuli, un tipo di sciacallaggio tutto italiano. Bandera è accusato di truffa per una fornitura di case prefabbricate di un'azienda di Savona.
1: E passiamo in chiusura al più lungo romanzo del mondo.
0: Si tratta del romanzo Tokuga wa Ieyasu del giapponese Sōhei Yamaoka, che fu pubblicato a puntate su un quotidiano dal 1951. Ora che è giunto alla fine, per essere stampato come libro richiederà una quarantina di volumi.
1: Ed anche per oggi vi salutiamo, dandovi appuntamento a domani, 10 agosto, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

voilà. Ciao, ciao. Anna, sei già tornata da messa? Per poi andrà magari a un bel pranzo. È una che gira, va a tutte le feste. Perciò è una sempre in movimento. Ciao, Anna. Anche con la mente è sempre in movimento. Anna, allora, la sedia, il click della sedia girevole da ufficio è l'ultima risposta, è completamente fuori. Anna, non sei a cena, fuori, a pranzo, non a cena, è cena stasera. Oggi a pranzo l'Anna è la donna immobile qual piuma al vento, luna da cento ed il pensiero. È una romanza stupenda del grande, grande Puccini, Giacomo Puccini. La sed farà il couillon se non creden, la sed farà il couillon. Se no, it creden. Diciamolo. Verdi, Rigoletto. A me piace fare il coglione, però i coglioni poi ci credono che sia a quel livello. Sono a un buon livello, ma non a quello. Abbiamo invece un'altra cosa. Donatella ieri sera a tavola, oggi l'Antonia e la Simona, insomma, persone affidabili, parlavamo appunto adesso. Posso essere sincero con voi senza che qualcuno mi guardi male, perderò delle amicizie, ma a me quelle amicizie proprio non mi interessano, perché voglio delle cose sincere, amicizie vere, sincere. È un continuo quando muore un personaggio. Guardiamo Francesco Guccini, è vero? Ne parlavamo anche stamattina con quelle ragazze. Muore un personaggio, ma per dire altri, che magari non è mai stato richiesto, menzionato, e automaticamente diventa un deus, un dio. Ma non è così, non è così, perché, ripeto, io lo dico, i gusti sono gusti. Qualcuno mi dia dell'ignorante, musicalmente parlando, mi dia del coglione e io me lo prendo, però mi piace dibattere le cose. Avete visto anche Celentano, ultimo, ma un grande artista, anch'io ho fatto una canzone. Chi ha mai sentito la canzone? Di Celentano, scritta da Guccini. Dite la verità, mai, anche Silvana, senz'altro, lei senz'altro lo sapeva, perché ha certi gusti musicali, ma altri penso che non lo avessero mai saputo, io per primo. Diciamo, alcune belle canzoni li ha fatte, li ha fatte, come ne hanno fatte tante altre persone, ma lanciate

dai nomadi che sono stati il loro trainer. Bene, chiudiamo la parentesi, però il mondo va così. Quando muore qualcuno diventa un Deus. Ed andiamo invece con, anche se prima nessuno l'aveva in mente, è vero? È vero, vero? Sì, sì, sì, sì. Abbiamo invece mi spiace per Salso Maggiore, ma Enrica è molto più avanti delle mie possibilità. Sto cercando in tutti i modi di fare un quiz per la nostra Enrica che duri, ma non ci riesco perché è veramente molto molto brava. Sinceramente ho grossa difficoltà a trovare qualcosa, qualcosa per Enrica che noi salsesi, noi pochissimi sulla due mani sulle, che siamo rimasti sappiamo, e che gli altri, lei però sa tutte quelle dieci mani, veramente non faccio domande facili da andare a trovare, che se uno sui social eccetera eccetera, ma domande avete visto stamattina, ho cercato Anna, ho cercato di fregarla, tu eri a messa, a servire alla messa, gli ho chiesto dov'era, tu ieri sei stata bravissima Anna, per l'autoscuola Gatti, poi oggi se ci sei ti farò un'altra domanda similare, ma lei non si è fatta fregare nel modo più assoluto. Allora, abbiamo invece Fidenza, sapete dirmi fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo invece il disco quiz che è veramente intramontabile, intramontabile, certo. Iannacci l'ha detto e io lo ripeto, ci vuole orecchio, perché non avendo i punti d'appoggio come Shazam diventa un po' più noiosa e difficile trovare se non si leggono le cose. Sentiamolo un paio di volte

E poi andiamo col rumore. Non voglio essere tendenzioso, non voglio rompere le palle dagli occhi e ripetere sempre gli stessi aiuti che ho visto che purtroppo per qualcuno, anziché aiuti, sono intralci. Guardiamo se riuscite, non ripeto gli aiuti. Fate col vostro orecchio che forse arrivate prima. Cos'è? Come ho fatto questo rumore? Con cosa l'ho fatto? Sentitelo bene. Ormai qui per Fidenza, il disco quiz e il rumore, che però vedo ha messo in ginocchio tutti, anche coloro che leggono, che vanno alla ricerca, qui non c'è possibilità. È veramente la fantasia, l'orecchio, la dimestichezza dello sviluppare. È qualcosa che ho dato come aiuto per farvi arrivare il più presto possibile. Vedo che però tutto questo non si è realizzato fino ad ora. Sentite il rumore? È inconfondibile, è al naturale, naturale. Sentite.

Io il mio dovere l'ho fatto, voi fate il vostro, se ci siete. Alle volte però dico, è meglio tacere, riflettere, ponderare quel poco o tanto che si è appreso dagli aiuti prima di dare certe risposte, risposte come lo spazzettone. Questo è un rumore di uno spazzettone. Rompere un crackers. Tac. Oppure tanti altri, insomma, non hanno una logica precisa di quello che è il rumore. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Ed abbiamo, ecco qui, San Domenico, sacerdote, San Ciriaco Demita di Roma, diacono e martire. Questi i santi di oggi, stando a questo libro, perché ognuno poi ha la sua versione. Compie gli anni, sì, questo qui lo conosco, Massimo D'Apporto, il figlio del grande, meraviglioso Carlo D'Apporto, meraviglioso, compie 81 anni il figlio, il papà è morto, la Lucia Annunziata, giornalista, nincumpisse estantesis, 76 anni. Veniamo, Lucia, un saluto alla Lucia, quella, non altre, per l'amor di Dio. Chi nasce oggi sarà autoritario, intollerante, amante delle sfide in ogni momento. L'uomo è la frase del giorno che ha superficiato il naufragio ed abbreviato anche il proprio cammino in mare, diventa più calmo, l'ha detto Ovidio. Non ho capito bene il nesso, il significato di quello che ha detto Ovidio, ma se l'ha detto Ovidio per me va bene. E andiamo con il sole. È sorto alle 6:13, tramonterà alle 20:43, luna calante, si leva alle 0:43, cala alle 17:39. Proverbio del giorno: quando il mare è calmo, ogni stupido è marinaio. Lo dicono in campagna. Giriamo la pagina. Mentre dormono nell'acqua, in le lontre, ricordano, quelle marine per intenderci, tengono sempre le zampe inferiori, spesso in gruppo, evitando di toccare, ripeto, qualche scoglio. 1908, l'ippodromo di Ondas, Le Mans in Francia, viene fatto il primo volo in pubblico su un aeroplano, perciò in poche parole, qui è complicato come l'hanno detto, nel 1908, lì in quel autodromo, il famoso autodromo di Le Mans, che hanno usato anche per la prima corsa automobilistica spettacolare, hanno fatto il primo volo acrobatico, se vogliamo, al mondo, e fu un successo enorme. In molti i senascavisè el collo.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

0: Mentre andiamo immediatamente con la baita, tutti lo sapete, è il locale dove il fresco è in omaggio, dove si mangia bene, dove potete prenotare anche per Ferragosto. Passate alla baita, il vostro Ferragosto 16, il fresco in omaggio. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo invece cerco urgentemente un gattina. Abbiamo a disposizione un gattino che ha circa un anno. La sua padroncina meravigliosa è dovuta partire per il suo Marocco, perciò ha dovuto abbandonare questo gatto meraviglioso che è sulle mie pagine Facebook. Contattate chi vuole adottarlo, Chiara Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo con i suoi fratelli, sono già stati adottati a un mese, lo ripeto, è bellissimo anche lui sulla mia pagina Facebook. Contattate il 34 Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamoci pure che Calicantus oggi è così, tutta estate sarà chiuso oggi pomeriggio per riposo, per ripeto, alla domenica pomeriggio col sole battente, non una persona, anche ieri eravamo in pochi a girare, però due coglioni in bicicletta li ho visti alle 4, due coglioni in bicicletta li ho visti. Veniamo invece a Calicantus, piante, fiori, per avere il meglio, che diciamo il fresco, mazzi di fresco, veramente fresco, li ha solo Calicantus Composizioni. Potete prenotare da Calicantus il vostro matrimonio, la vostra cerimonia di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed logicamente passiamo immediatamente al pensierino del giorno, sempre molto bello. L'educazione apre tutte le porte, la prepotenza li chiude. E questo proverbietto dovrebbe andare a Roma dal nostro carissimo Papa, che stamattina ha detto stop alla guerra Mosca-Kiev, ci vuole diplomazia. Ma lo diciamo a Leone, al Papa Leone, dovrebbe dirlo a Kiev, dovrebbe dirlo a Putin. Come mai continua a bombardare imperterrito, nessuno muove un dito, addirittura salvo l'Europa che gli sta dando un aiuto enorme. Sono cose che logicamente Zelensky vorrebbe vedere realizzato. Intanto controlli alle frontiere Italia-Spagna, Madrid hanno fatto un qualcosa fino al 7 settembre, saranno controllati tutti i passeggeri italiani in volo, in transito, lì a Madrid dall'Italia con un campione del 10%, cioè un 10% saranno controllati. La Farnesina dice che darà più assistenza agli italiani. Ceuta, allarme degli 007 per terrorismo oggi, proprio domani. Domani dovrebbe esserci un'altra ondata programmata per destabilizzare la Spagna. Io sono con Sanchez, sono apertamente con Sanchez, per logicamente quello che è il monitoraggio e quello che sta accadendo, per cancellarlo da capo di governo morto. Cencelli, l'autore del manuale, ex funzionario democristiano, aveva 90 anni. Caro carburanti, grazie Trump, costa 1 miliardo e 100 milioni al mese, ma non sul governo, sulle tasche degli italiani. Misure del governo, dice la CIGIA, di Mestre, perciò non è un ente politico, quello che ha fatto il governo non ha minimamente compensato il danno che ha fatto Trump. È proprio un danno voluto da una persona che mi auguro a metà mandato se lo mandino a casa. Pisa, trema ancora la terra, sisma magnitudo 2.4, scossa avvertita anche da tutta la popolazione. E Etna, proseguono le colate e varie esplosioni, ma a Catania si torna a volare. Bollino nero fino a questa sera sulle strade italiane, perché 25 milioni di veicoli non rinunciano ad camminare nonostante la benzina. Il Pentagono, siamo in America, chiede a Trump, meglio detto, che non l'avrei più detto, Trump, a Trump e alle industrie belliche di produrre più armi. Dovrebbe andare là Conte, dirgli di non produrre armi. Conte è una voce autorevole con le armi, lo dice, però a chi può dirlo di non dare armi a chi è invaso? Vabbè, è lì che invade, invece gli servono e non ha più armi da dare e da mettere in campo, ora ci pensano. Mentre invece l'Iran, che non è certo l'Ucraina, USA e Israele hanno completamente fallito la loro missione di destabilizzazione in Medio Oriente, e ne siamo più convinti. Raid senza sosta tra Russia e Ucraina, morti, feriti dappertutto, e il mondo sta lì a guardare. Il mondo sta lì imperterrito a guardare. Domani è un inizio settimana con cielo in prevalenza sereno, molto caldo, nuovamente diventerà caldo fastidioso, zero termico 4400 metri, temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli con qualche rinforzo da sud-ovest nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: notizie.

0: Flash.
1: Abbiamo la prima richiesta di oggi per Claudione, il grande Claudio.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti la fumata bianca.
1: E io eseguo subito i tuoi ordini, una fumata bianca, mi auguro. È una bella fumata bianca per tutte le guerre che debbano fermarsi in un battibaleno, mentre invece i potenti del mondo vogliono guadagnare il più possibile sui patimenti delle persone, sulle armi, sull'ignomia della gente che si volta da un'altra parte quando vede la gente soffrire. Claudio, azzeccatissima.

si innamorò. Fumata bianca, grazie Claudio, di questo grande. Allora, tutti sapete, lo sa benissimo Claudio, che c'è un valzer bellissimo. Il Grand Valzer però è stato scritto non dal compositore, dal Giuseppe Verdi, il valzer del Gattopardo, hanno usato quel per il film, l'audio di questo valzer stupendo, veramente. Ma chi ha scritto Vale tre punti il Gattopardo?

0: Io lo so. Chi ha scritto Il gatto pardo? Tanto va. Giuseppe? Giuseppe Tomasi. Il gatto pardo, Giuseppe Tomasi da Lampedusa, secondo me la, lo sa. Pronto? Pronto? Bravo, però ha tardato troppo a trovartelo, Anna. No, no, niente. Ascolta, posso dire la mia? Tardato troppo a trovartelo. Anna, hai visto, Giuseppe Tomasi da Lampedusa ha scritto Il gatto pardo, che poi sono gusti meravigliosi, quel famoso Gran Walzer dal gatto pardo. Ed abbiamo, grazie Anna, grazie, aspetto la tua risposta per il rumore.
1: Message. All message. Play back.
2: Sono Norma, persona dedica all'anello, alla Graziella, alla Diletta, il tuo ascoltatore di Radio Montanate, anche il personale qui di San Francesco, e faccio la mia chitarra di Mister Domenico.
0: Ed abbiamo Mister Domenico per tutte le persone, nessuna esclusa. Tutte le persone citate dalla nostra Norma. Norma a cui mando un saluto, Mister Domenico.

grazie a Norma e un saluto a tutti, da Norma, compreso il centro, centro San... Vabbè, non mi viene in mente il centro, come si chiama quel centro lì. Grazie a tutti. Ed abbiamo il nostro appuntamento con la geografia. Anna, svelta però, a dettare i dati, se no i 15 secondi passano 20, 30, 40, passano molto velocemente. Sai dirmi qual è la capitale di un altro stato insieme a New York, insieme almeno alla metà degli stati americani, che non può tollerare Trump? Perciò la California, la bellezza americana. California. Qual è lo stato, la capitale della California? Florida e California, i due caposaldi sui due oceani che sono di una bellezza enorme. Uno sull'Atlantico, l'altro sul Pacifico. Anna, niente? No, no. Sacramento, Sacramento, viene quasi spontaneo. Ed abbiamo Roberta Gerra, a cui mando un saluto, che fa un'accorata dedica alla nostra meravigliosa zia Maria Teresa, e la ringrazia tantissimo per l'amicizia ed un buon caffè come sempre con Mauro Ferrara, la biondina.

0: Yeah.
1: Oh yes, per Roberta Gerrà, dedicato a zia Maria Teresa. Roby, ci vediamo domattina. Ed abbiamo una domanda che la giudico molto facile. E che tempo era da ballo questo La Biondina di Mauro Ferrara? Che tempo da ballo era?

0: ai ballerini, ballerini, che tempo da ballo era. Diletta sarà già a casa a mangiare la pappa, logicamente, se no penso che Diletta era una domanda, un well fox è questo, una domanda abbastanza appetibile e facile. Vado con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
8: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
9: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
11: Sceriffe, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
12: Me no, ma da 5 è da che il pan?
13: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
12: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
11: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
14: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
14: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: passione.
1: Allora, è una parola che vale un punto, sfido chiunque in questo dialetto per diletto. Dialetto per diletto.

0: qualcuno che diventa più furbo, è un po' più furbo. Vous avez compris? Sì, ho capito. Vale un punto, perché non ci vuole nessun tipo di ingegno per indovinare. Come diciamo ad una persona... Eccolo qui, l'han capito finalmente, dimmi. Quello lì si è svegliato tardi. Non so che nesso abbia con quello che ho chiesto. Esatto. E se scantè... Anna, ma che della tabella? Che della tabella? Sentiamo questa per ella. Sì? Va bene, va bene, va bene. Va bene. Erika, va bene anche per te. Tranne l'Anna. Ma di, le luce scanta sua. È diventato, insomma, più disincantarsi, però va. Brava, brava. Silvana, 7. Era molto facile. E 7. Anche per Erika, bravissime tutte e due, brave, brave, brave. Adesso, Graziella, sei in ascolto, Stella, Stella, sai che ti voglio tanto bene. Allora, sentiamo la telefonata di Graziella, poi gli chiedo qual è l'indovinello. Aspettate, prima la sentiamo, poi mettiamo la Paloma per la Norma.
1: Buongiorno Vittorio, io sono Graziella.
0: Ciao Graziella.
1: Oggi dedico alla Norma e a tutti voi Roberto Scaglioni con la Paloma.
0: Paloma,
1: tala. Vittorio,
0: dimmi.
1: Rispondi agli indovinelli, fai gli indovinelli e poi non dici quale la risposta. Detto, che bello è? E non l'hai detto, io non lo so, lo volevo sapere.
0: Allora, chi gli dice a Graziella cosa ho detto? Graziella, sei stata un po' distratta, scusami. Chi gli dice, Silvana, hai afferrato te, cos'era quel ballo, la biondina, che tipo di ballo era? Guardiamo se solo Graziella era distratta o lo siete stati tutti, perché l'ho detto, ecco, Graziella, l'ho detto, No, si vede che non avete capito, però io vorrei farvi sentire la registrazione e come l'ho detto, che era, eccolo qua, forse, sì? Pronto?
2: E mi ha detto che era un fa.
0: Brava Anna, brava Anna, brava, pronto? Sì? Pronto? L'ho detto, ma più di una volta, un bel fox ho detto, farà, Graziella, sei distratta Stella. Allora, andiamo con la Paloma. E come dico le risposte dei quiz, non faccio un quiz senza dare una risposta, a meno che non mi dimentichi, non è il caso, qualcuno me lo rammenta sempre, ma non è questo il caso. Ho detto un bel fox, bello, come è bella la Paloma, bella, bella.

brava! Non è un fox questo qui, eh!

0: altro quiz, Gazzella. Che tempo da ballo è questo? Poi do la risposta. Adesso c'è l'Anna che è in una linea telefonica. Proprio adesso, vabbè. Eccolo qui. Prendiamo quello che è rimasta la linea. Questa, la numero uno. Dimmi. Pronto? Tango. È un tango classico, è un tango famoso come la comparsita, la paloma. Graziella, detto il quiz, hai sentito? Un tango. Vabbè, io la faccio tutti i giorni quando suonacchio dalle 18 alle 19. Faccio un po' di elasticizzazione delle dita, la faccio a Begin, che viene molto molto bene anche a Begin. Un punto per Gazzella, sentito? Sì. 28, eccolo qua. È un tango classico, un tango che non può essere confuso con un valzer. Dimmi tutto.
1: Grazie Vittorio.
0: Un bacione Stella. Ciao.
1: Grazie Vittorio.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Scusa, prima non avevo sentito.
0: Ascolta, non c'è da scusarsi niente. Devono scusarsi Trump, Netanyahu, devono scusarsi quei delinquenti lì, ma non tu. Quei delinquenti che uccidono persone. Ricordiamolo, Putin, quelli devono vergognarsi che uccidono persone, uccidono bambini, uccidono donne, anziani, indiscriminatamente e non ragione. Io ce l'ho a morte con quella gente lì, a morte. Chi provoca morte, io ce l'ho a morte. Qualcuno mi colpisca, non mi interessa niente, sono qui, dono il petto, ma quelli sono io. Ma non le scuse se uno non ha capito, per l'amor di Dio, Gazzella, fossero tutti lì i mali. Bene, grazie anche per il brano che hai richiesto. Poi mettiamo Anna, io odio quelle persone che uccidono, odio anche tutto quel mondo che ha il potere che permette questo. Questo, perché anche, diciamo, non è da meno Xi. Parliamo del leader più potente al mondo, con 1,4 miliardi di abitanti, la Cina. 1,4 miliardi abitanti, Cina. Che non muove un dito perché gli vengono gli interessi, i soldi a pioggia. Quello è la cosa più sgradevole che ci sia, perché i pazzi, sì, è un personaggio che io stimo, una bella figura, ma non muove un dito perché sa che continua ad arricchirsi e a vendere il suo materiale, perché le altre fabbriche vengono distrutte dai bombardamenti. Andiamo con però non è un criminale, per l'amor di Dio. Criminale sono Netanyahu e Putin. Questi sono veri criminali di guerra, veri criminali di guerra. Ripeto, non hanno annoverato, perché il presidente americano però ha fatto una strage in Medio Oriente, che ha fatto un casino non indifferente con la sua i suoi capelli biondi bianchi. Ed andiamo con il prossimo brano. Devo fare poi la roba facile. Andiamo con altre canzoni per Claudio. Ciao, per cortesia mi puoi dedicare a Claudio Storiella del Bosco Viennese, con il Mille Fatto. Silvana, badaci, tu in bicicletta usi poco la macchina, però con il 1000 fatto da distributore. dammi ragione o meno, quel 1000 grazie fatto da distributore, è vero, adesso il distributore costa 1000. Allora Claudio, storiella nel bosco viennese.

0: Bello, bello, bello, grazie Silvana, per questo valzer viennese qui. Non vi chiedo qual è il tempo da ballo, perché è inconfondibile valzer viennese. Abbiamo poi, guardiamo, stop alle richieste, c'è Diletta, c'è Lanna, vabbè, li prendiamo, adesso poi ho un ultimo brano per concludere questa parte, poi vado avanti, ma stop alle vostre richieste, attenzione, vale per voi dal sabato, quattro premi e 30 punti, per voi non dal sabato, avete 5 punti. Cosa avete, quale primo piatto avete mangiato oggi? Guardiamo se indovino, vinco e voi vincete il premio. Qual è il primo piatto che oggi che avete pensato? Io ho detto mangiato, ma avete pensato, pensate a un primo piatto. Io sono ghiotto di primi piatti, io vivrei a pasta asciutta, sono un pasta asciuttone, infatti si vede che ho il pancione. 5 4 3 2 1 e tutte e due. Prima è questa, è spaghetti alla carbonara. Pronto? Pronto? Scusa, pronto? Sì? Cos'è? Pronto?
1: Pronto, ho mangiato riso freddo con il tonno.
0: Beh, no, no, riso freddo, ma non dirmi con condito. Pronto?
1: Risotto ai funghi.
0: Risotto è buono. I funghi a me. Non datemi il... mamma mia. Si chiama il tartufo, ma funghi datemene finché volete. Pensate, ho pensato a un piatto modesto. Sentite cosa ho pensato, sentite anche un bel piatto di spaghetti con le vongole, cos'era che ha detto, insomma, sono, sentite il piatto battezzato, perché poi attenzione tutti, Graziella, sei in ascolto, ascolta, poi voglio vedere, vi do non uno, non due, 5 punti, ve li do dopo. Perché ci sono altri brani, non richiedete più brani, perché è una domanda che vi spiegherò dopo, se no vi metto allerta cosa può essere, e Anna poi si offende.
2: Gnocchi alla Piemonte. Gnocchi alla Piemonte. Gnocchi alla Piemonte. Gnocchi alla Piemonte.
0: Però avete capito, si vede che ho schiacciato lo stop troppo presto, gnocchi alla piemontese, pensando logicamente a me, sapete perché? Li ho mangiati ieri, non erano però alla piemontese, non erano alla piemontese, dopo spiegherò in base a questo che vi farò una domanda che vi do 5 punti, vado con la pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene. Ed andiamo con Diletta, che dedica la pizza alle quattro stagioni all'Anna di Varano. Anna di Varano, se puoi, ma tanto se trasmetti al fresco, sì, sono in galera. Diletta, trasmetto al fresco, sono in galera. Già tanto i carcerati hanno cellulare, telefono, la donnetta che li va a trovare per sfogare. Siamo un mondo di pazzoidi, eh? Tolleriamo la delinquenza e castighiamo la bontà nel modo più assoluto. Allora, le quattro stagioni non è la pizza, ma è la canzone. Sentiamo l'Anna che, se richiede un brano, così chiamo la CIA per trovarglielo.
3: Vittorio, ciao. Maria Romola, ti dico che stai buttando giù qualcosa dalla finestra, o stacchi un tappeto, o butti giù un oggetto che non va più, va bene? E poi la sedia d'ufficio ce l'hai anche te. E poi se mi fai il tango delle capinere, cantato, e lo dedico alla signora che me lo ha dedicato a me ieri. Ciao.
2: Benissimo, tango dalle capinere, cantato, cantato. Adesso glielo vado poi a trovare, intanto che metto, perché non ce l'ho mica io il tango dalle capinere, cantato. Poi vi faccio anche un quiz. Allora, uno, io che sbatto un tappeto, no, sul balcone. Ah no, ma lui avete che te, il rumore. Mentre invece sono dimenticato di dire, Diletta, per il rumore stai mettendo un coperchio su una pentola. Allora metto, poteva essere quel colpetto che si dà, insomma, è più ammissibile che scuotere un tappeto. Vabbè, andiamo con le quattro stagioni.

0: Ogni tanto un pensiero tienlo anche per me. Vale 5 punti, non uno. Guardiamo Anna, Diletta, Silvana, Nella, siete cuoche o no? Sapete che mi piacciono le pasta asciutte? MC. Allora, chi mi dice, attenzione, non vi tolgo i punti. Anna, non tolgo i punti, do solo 5 punti a chi mi dice gli ingredienti per fare i gnocchi alla piemontese. 5 punti. Chi mi dice, io ne ho voglia di mangiare un bel piatto di gnocchi. Prima ho fatto i pisarei, ho mangiato i pisarei e fasol. Ci ho messo pisarei, che sono un piatto piacentino. Stiamo nella P con i gnocchi alla piemontese. Che figura, che figura, mamma mia.
1: Pronto?
0: Che, dimmi.
1: Gnocchi di patate, burro, formaggio piemontese e parmigiano reggiano.
0: Mi basta. Diletta, mi... Pronto? Chi è? Pronto? Chi è la sfortunata? Pronto? Gli ingredienti, Diletta ha avuto tempo di leggere, bravissima. Comunque, la zia Maria Teresa ieri ha completamente sbagliato, perché mi dice no, i gnocchi alla piemontese devono essere conditi con i funghi, no, non è vero. Non è vero, perché a me i gnocchi, Pietro, i gnocchi alla piemontese, che sono semplici patate bollite, poi spatasedi, farina, uova, poi sono condite come uno vuole, coi funghi. Io amo il ragù alla bolognese. Io i gnocchi con ragù alla bolognese per me sono il massimo, però Veri, e l'ha letto, il famoso formaggio Toma, burro fuso piemontese, che è quello della fondue, fondue au fromage, e poi parmigiano reggiano, quello a volontà. Ma il vero gnocco sono patate bollite, uova e farina. Questi sono i gnocchi. Dopo uno li condisce come vuole. Ecco, 5 punti li diamo a Diletta, riuscita, l'ho lasciata leggere, dai. Andiamo con 23. Piacciono anche lei i gnocchi, 25 o no? Diletta, non ti piacciono te? No, la Diletta gli piace più una pastina in brodo. Datemi dei gnocchi. Ieri erano gnocchi, sì, alla piemontese, però conditi alla sorrentina. Buonissimi. Gnocchi alla piemontese. Li chiamano gnocchi alla sorrentina con... salsa di pomodoro ed la mozzarella di bufala dentro, sicilana. Quelli sono i gnocchi alla piemontese, alla gnocchi piemontese, perché rimane classica la ricetta del gnocco, conditi alla sorrentina. If capì, sì, vedo l'ora di dare il biglietto alla zia Maria Teresa, che ieri continuava a dire no, ti sbagli, come Michele continuava a dirmi, Michele della farmacia Cuochi, a cui mando un saluto, il dottor Michele, continuava a dirmi: ma guarda che Tabiano, Silvana, non sanno che hanno a che fare con dei giornalisti che i mettono nel nez de partout. I giornalisti i mettono nel nez de partout. Io avevo già letto, però logicamente non insisto mai con uno del luogo, di Tabiano, farmacia. Tabiano, qui mando un saluto e un ringraziamento per tutto quello che fanno. Mi diceva Tabiano ha circa 1.300-1.500 abitanti. No, Michele, Tabiano arriverà, sì e no, a 400 abitanti. Tabiano e il circondario, infatti, se voi andate su Wikipedia, 490 abitanti. Perciò anche lì. Insomma, devo informarmi. Andiamo con... Anna Sunke,
2: New message.
3: Diletta, ce ne sono due di stagioni. L'inverno corto e parte lunga.
0: No.
3: Grazie.
0: No. È che mia. N'estate lunga, fin troppa per me. Dic pur che dura tutta l'anno l'inverno che me am la mintro mei. Allora, Anna, Anna, rimani lì perché poi ti interrogo. Sei stata brava ieri con l'autoscuola, poi ti interrogo. Andiamo con Tango delle Capinere. Eccolo qui. Diletta.

Anna, hai qualcosa da obiettare? No, va bene, Enzeteri, l'ha conosciuto subito Enzo, il grande Enzo. E la grande Terry, grandi, carissimi amici, cari, grandissimi, cari amici. Allora, andiamo con la domanda salsese, perciò mi ci vuole un cia-cia-cia. Me lo date? Va bene. Sentirmi a slider.

0: Anna, questa tu non la sai, non la sai. La rimando a domani, quella che dovevo farti, sei stata brava. La rimando, questa la sa più Enrica, perché la Silvana mi dà... va tutto bene. La Silvana mi dà l'opportunità di fare una domanda anche in salsese. Abbiamo detto Pinarella di Cervia, dove c'è stato il famoso grave incidente. Vabbè, Pinarella di Cervia, cose dell'altro mondo, anche lì sono capitate. Abbiamo saputo che era la spiaggia estiva delle colonie di Fidenza, ma anche di Salso, andavamo a Pinarella, lì le spiagge romagnole erano di nostro dominio, mentre invece quale è stata la località, attenzione, la spiaggia fidentina, fluviale fidentina, una volta della calda estate dei fidentini. In Dundevian in spiaggia i fidentini, e i salsesi in Dundevian in spiaggia, Sven e Nueta, una volta i salsesi. In Dundevian e bagnessi pe. Anna teta il samia perché si inda via presto. Ecco qui già, guardiamo chi è il mago. Erika, Erika, Silvana, hai visto, Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Prendiamo l'altra.
1: Spirone.
0: Pronto?
1: Andavano in spirone.
0: Ma... Anna, è logico... Grazie, Anna. È logico che andavano in stirone. Ma in Devna anche in leggere. La spiaggia era in Mille Pioppi, si chiamava Mille Pioppi, ma l'ha già detto, però ti tengo buona anche te la domanda, va bene? E voi fidentini? Oh, i Bursan? In Dundevian, Bagnassa il Ciapi, d'estè. Allora, qual era la spiaggia fluviale dei fidentini una volta d'estate a due passi da casa? Allora diamo un punto, la spiaggia è Anna, stirone è abbastanza lunga, qualche chilometro, Mille Pioppi la spiaggia, attrezzata con bar, attrezzata con la cocomera, c'era di tutto. Per Fidenza la vacca, no, sua sorella, la vacca, la vacca, la granella, sempre sullo stirone, dove c'era la ponzella, dove c'è ancora il guado, vacca, viva Salso, 9 per Salso Fidenza con Enrica che ne ha 8, Anna ne ha 2. Gli diamo anche quella di oggi, anche se è stata sul vago. Anna, dimmi che sono bravo, dai, qualche volta dimmi, bravo, grazie, dimmelo, dai, qualche volta. Andiamo, poi domani farò, Anna, la domanda specifica per te, oggi me l'ha estrapolata di conseguenza la Silvana. Ragazzi,
2: se non vi viene il tarabacione per il sole, se non vi viene la mia, anche a me, ci sentiamo domattina alle 8.30, perciò è finito con diletto del dialetto, è finito il programma di oggi. Ciao a tutti.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Sceriffa, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Come on.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Non è solo musica.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

signori, facciamo una breve pausa. Il tempo di fumare una... Grazie, intanto siete molto carini. Il tempo di fumare una sigaretta e bere qualcosa, stavo dicendo, mentre i nostri artisti firmeranno qua e là qualche autografo. Mi raccomando di non strappargli i vestiti, eh? Sì, ciao, ciao, a presto.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Gesù, caro fratello, venduto per i cordini, vicino al Colosseo, o de fianco al presidente.

caro fratello mio, che t'hanno fatto? T'hanno sbattuto addosso a una croce e poi dimenticato. E tu

quest'anno come un pallone, tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti, dei figli.

Soffiamo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

che mi sveglia al mattino. E la notte mi copre

ad arracciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

avessi pensato di finire in prigione, io non avrei mai capito.

sere con gli amici, sere rosse di vino, sere con la luna e nessun altro vicino, sere lì a guardare come il tempo va via, sere a casa mia, sere senza vita, altre di poco conto, sere insieme a chi vorrebbe viverci accanto.

Nato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare in negativo quanto il mare sia profondo.

adesso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato,

si può finire qui? Ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire

chissà se servirà. E tu mi lascerai, ma dimmi tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute

per non sentirti sola. Ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Capirai in un solo momento cosa vuol dire

possibile che tutte le volte che vado in campagna con la roulotte comincia a piovere e i miei figli mi dicono: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello.

0: ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè, però ci si sta stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Sì, sì, sì.

Questa terra è monopolio delle idee sbagliate. Qui si premiano quei film dove c'è un morto in più. Si divorano i romanzi con il vizio a rate. C'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

per te. Il cielo blu della notte è soltanto un colore che basta per me, vuol dire ripensare ad un

dire, soltanto sdraiarti e basta. Per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te

per me, far l'amore con te vuol dire qualcosa, qualche cosa di più.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?